Allah yana tare da BRC to FM Bauchi to mai sararo da fatan zamana abuwa saboda dokin wutar tarki da muke samu a nan tashar da muke watsa shirye-shirye a titin Ahmadu Bello da fatan za a gafarta mana kuma lokaci yayi da zamu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi.

su da fatan suna nan lafiya. Tanimu Sallaman Baram ga gaisar kafilin zaben safe zuwa ga matarka Jummai da maman Fatima. Yaran na ga sune Rashida da Sadiq da Hajara, Asma'u tare da Maryam sai Muhammad Buhari tare da Ahmad gidan wato tare da Ahmadu gidan Kaji ta Central Motor Park Bauchi, Alhaji Dallami sarkin wato sarkin Baramgada tare da Umar Laisana tare da Usaina da Abdul Rashid majidadin wato majidadi, sai kuma ka canjara muka Balawa sai tare da iyalansa, sai Idi Fakaneza dukkan su da fatan sun ji, da fatan mu yi gari lafiya. Masu sauraro ga wannan faifai da ke bisa inji.

0: 아무 말이 놓치고 조그만 냉쿠다 방지하와요
1: to haka yake mu rigayi da ta Alhaji Umar Sha ta Katsina a madogaran kaji dake Central Motor Park Bauchi idan kana tare da filin zaben safe ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga matar ka malama Sahura Sani Zubirin tsakanin bayara sai kuma ka tangara maka shagari tsakanin bayara sai kuma Ibrahim AK Wacha mai Yellow Brand sai kuma Mami wato Kafi Mota Lafiya sai kuma Abdullahi wato Kalodin Bara tare da Fatima Alheri wato sallaman ba ƴaƴan naka Abdurrazak da Sakina dukkan su da fatan sun ji mai girma sarkin filo Saidu tare da filin zaben safe ga gaisarka da fatan Alheri kace mika ta zuwa ga matan naka Maryam da Maryam da Aisha da Ruqayya sai kace mika ta daga mai girma mai hakimin kasar Yale tare da mai girma mai gundumin wato Badaroma Alhaji Haya Muhammad sai kuma kace sada sakon gaisar ga ko sakon fatan Alheri wa dukkan jama'an da suka halarci bikin dan karaka da shi a matsayin sarkin gungu da fatan koma gida lafiya gaisar Muhammadu Olaye Deputy Chairman Tipa Association Bauchi zuwa ga matar ka Hadiza ƴaƴan naka Amina da Aisha tare da Yakubu Adamu sai kuma Musa Pagam wato PRO tare da dan Asabe wazirin Dungal tare da Garba Lada na labi mai hulan mata fatan Heriwa Isa dan Gombe chairman ɗan supply sai Awolo Wanzami tashar ɗan Tipa Saidu Isa sarkin kilo da fatan suna nan lafiya mai girma sarkin dauren ga Malam Musa idan kana tare da yaran naka sune na Kadija Musa tare da Muhammad Kabiru Musa dan akullun ku ke sada zumunci kun mutane yau kun sa Maryam Muhammad wato Maryam Musa da Isa Muhammad tare da sarkin garin Rodobi da Koro Milonia sai kuma sarkin Yamman Yale tare da sarkin gidan waya dukkan su da fatan sun ji da fatan wa gari lafiya mai girma sarkin jinisa na tare da fida ta zuwa wato naka Lawiza da Habiba tare da Halimatu Sadiya sai kuma sarkin dauren ga Musa tare da sarkin Isa tare da sarkin Zariya sai kuma kacin garwa muka wato sarkin gabazin Rodobi da tare da Yerimin Filu Adamu Abdullahi kuma kacin ga da Hamidu Black Driver Kanta Badaromo tare da Black Badaromo mai sayin shanu Audu Sakwai mai nama soro tare da wato Harbe Limamin Filu tare da Sale Loyidi Lalin Shanu dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci Umaru Bojoyin Shanu Filu kai ma ka tunkace ta karshe zan mika gaisar zuwa ga mai girma sarkin wato mai girma hakimin kasar Yale Alhaji Abdullahi Iliyasu tare da mai gundumin Badaromo Alhaji Haya Muhammad mai girma sarkin Filu Saidu Isa tare da mai girma sarkin Jimi Saminu Musa Harban Dungul Abdullahi mai ado da koren shanu tare da mai girma sarkin dauren ga Musa sai mai girma sarkin Dunin Company tare da Baba Sale Loyidi Lalin Shanu har Munafai sai kuma ranar Alhamis da Juma'a idan Allah ya so za mu sashi kasancewa tare da ku a filin zaben dare a halin yanzu muke mana fatan zaman lafiya

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na namu tare da magi
1: an sarrafa magista daga tatacin waccan soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magista tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a

ta gaida Alti Usman da ta gabatar mana da wannan shiri na kunnan kanawa daga nan gidan radio Bauchi. Wato Alti Usman za ta sake dawa dauke da cigaban wannan shiri.

da fara ki aure sai in kuntuna kamar sabe yabo kamar madu zan lamadan kurai kamar su a kutubu